queste immagini si riflette l'esortazione dell'Apostolo Paolo agli Efesini: rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo, combattendo e incontrare il suo successore. Possiate contraddistinguervi per il tratto gentile Spirito Santo, che consiste appunto nel rendere testimonianza a Cristo. Egli ricorda elementi

In queste immagini si riflette l'esortazione dell'Apostolo Paolo agli Efesini: rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo, la tomba di Pietro e incontrare il suo successore. Possiate contraddistinguervi per il tratto gentile e santo, che consiste appunto nella rendere testimonianza a Cristo. Egli ricorda le menti